0: prenez. Voilà, gars. Comme ça, le gars, là, combien le manga peso.
1: Eh, mon agent, comme pique à fada, à platine, là, où tu vas, tu me donnes.
0: Papa, papa, papa, papa,
2: papa,
0: papa,
2: merci.
0: Et ça, rappelle-moi, mais a permis, tu là, et puis là, mais tu Tony.
2: A permis, nous, comme Grisha, on va plutôt coucher, là, mais on
0: fait ok, papa, là, descend.
2: Oh,
0: Mais ça, finalement, il y a un doigt. Il faut aller à la wana, il sanctionner la correctement, c'est un débat.
2: Il
0: a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,